0: Sono le 2:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Dicevi no, no, e alla fine sei venuta anche tu qua. Alla fine, cosa

Le volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi.

ore 3 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Top Italia Radio.
2: E quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

Ti chiedo di restare qua, è perché solo non mi chiedo mai come mi va. Tu sei l'unica parte di me che mi piace e mi piacerà. Ma se dobbiamo fare finta, facciamola finita. Se vuoi posso fare finta che tu non sia esistita in quei giorni, quando nessuno ti capiva in quelle notti.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: le 4 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: App Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di' la tua al 349-722-5831.
1: When you got the call that no one wants to have,

Sono le 5 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

arrivare qui, qui, qui, qui. Per arrivare a vederti.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Sono le 6 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su Top

C'è un albergo su questa strada e noi siamo stanchi, come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, per ricaricare le energie è necessario organizzare una giornata rilassante insieme magari a qualcuno di speciale, anche perché nel lavoro ci sono tante responsabilità da affrontare. Meglio farlo con rinnovata carica. Toro, la giornata potrebbe iniziare con un leggero stress. Le sfide lavorative vanno affrontate con tanta pazienza. I cuori solitari possono fare una serie di incontri inaspettati. Gemelli, questo è il momento ideale per avere una comunicazione più profonda con la famiglia. Attraverso hobby creativi è possibile scoprire le passioni nascoste. Cancro, chi ha una relazione di coppia può avere dei momenti di relax e svago con il partner. Chi è solo da tempo può vivere invece degli attimi di malinconia. Prendetevi cura di voi. Intanto nel lavoro sono possibili alcune tensioni. Leone, degli incontri possono rendere la giornata più spensierata, quindi uscite. Nella relazione sentimentale avete una buona capacità di gestire le emozioni più profonde. Alcune difficoltà possono scoraggiare chi lavora in proprio. Vergine, la vostra relazione amorosa può diventare molto intensa e passionale. Finalmente anche i single possono ritrovare la pace nelle piccole cose. E in ambito lavorativo è importante avere una comunicazione sincera e aperta. Bilancia, chi fa parte di una coppia può avere dei momenti di complicità con la persona amata. Questo è il momento giusto per superare velocemente dei malintesi. Sul fronte professionale sarà una giornata abbastanza dinamica. Scorpione, in amore è importante rimanere concentrati sull'immediato futuro e nel lavoro è fondamentale essere più prudenti del solito. Una bella passeggiata a fine giornata vi regalerà molta tranquillità. Sagittario, il vostro fascino irresistibile può attirare molte persone. Chi ha una relazione di coppia può vivere dei momenti intensi insieme al partner. Il settore lavorativo può richiedere maggiore impegno e portare stanchezza. Capricorno, i single ora sono molto più autentici del passato e potrebbero magari aprirsi a nuove conoscenze. Le coppie in crisi devono cercare di mantenere un approccio razionale e calmo. Per difendere progetti e idee lavorative serve molta più determinazione. Acquario, la comprensione reciproca può unire ulteriormente la coppia. L'atteggiamento dei cuori solitari è aperto e soprattutto collaborativo. Il lato lavorativo può portare delle difficoltà. Chiedete aiuto. Pesci, i single sono pronti ad esplorare tanti nuovi orizzonti. La fortuna per chi si trova già in una relazione amorosa è leggermente in crescita. Delle opportunità di lavoro inattese possono portare a delle belle grandi soddisfazioni. Oggi vi saluto con le parole di Winston Churchill. È un peccato il non fare niente col pretesto che non possiamo fare tutto. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cade con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un video collegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torri in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.

0: Music Box.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Nuova Porsche Macan Electric che sposa la filosofia a zero emissioni. La variante turbo sviluppa la bellezza di 639 cavalli grazie a due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 avviene in appena 3,3 secondi, un tempo da supercar per un SUV che non rinuncia al dinamismo tipico di stoccarda. Dalla sportività passiamo alla massima praticità urbana con la nuova Hyundai Inster. Questo piccolo crossover elettrico lungo solo 3,82 metri, offre un design geometrico e pixelato molto originale. Sotto la carrozzeria si nasconde un motore elettrico da 115 cavalli abbinato a una batteria da 49 kWh. È l'auto da città ideale per muoversi nel traffico con scatto e zero emissioni. Passiamo alle due ruote, Yamaha Tri-City 300. Pensato per chi cerca la stabilità assoluta anche sul pavé bagnato o sulle rotaie del tram, è equipaggiato con un motore monocilindrico Blue Core da 292 cm3 di cilindrata che eroga 28 cavalli. Una scelta eccezionale per i pendolari che cercano sicurezza totale senza rinunciare all'agilità. Rimaniamo in sella per gli amanti delle carenate stradali. Debutta la Triumph Daytona 660, una sportiva entry level accessibile e divertente. Il motore a tre cilindri da 660 cm3 di cilindrata esprime 95 cavalli a 11.250 giri. È la moto perfetta per chi cerca le linee e l'impostazione da pista, ma con un comfort quotidiano ideale per l'uso su strada. Chiudiamo con una curiosità. Firenze si conferma la città italiana con i maggiori incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 il comune ha dichiarato 19.718.932 euro di proventi, più del doppio rispetto a Bologna e quasi tre volte Milano. Il dato arriva dalle rendicontazioni trasmesse dagli enti locali al Ministero dell'Interno e riguarda soltanto le violazioni dei limiti di velocità previste dall'articolo 142 del Codice della Strada. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione. Le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sono le 8
1: in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
3: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o l'anniento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
4: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
3: Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
4: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
3: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

Il cielo si presenta limpido, con temperature ancora sopra la media. L'autunno è vicino, ma arriva con discrezione, senza fretta. Nel pomeriggio il clima resta stabile, con una luce che sembra voler trattenere ancora un po' l'estate. È una giornata che saluta la stagione calda con eleganza, come un ultimo inizio.

0: Madonna Santa.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Ed ora passiamo un viaggio che attraversa l'Italia e le sue comunità. Dal 19 settembre riparte la 30ª edizione di Monumenti Aperti, che fino all'8 novembre mette in dialogo generazioni e territori, aprendo gratuitamente oltre 800 monumenti in 85 comuni. Il percorso autunnale parte da Emavigli, con la cripta altomedievale di Saint Leger, e prosegue tra Milano, Venezia, Palermo, Ferrara, Roma e molte altre città. Un itinerario che unisce memoria, paesaggi e partecipazione, accompagnato da studenti, volontari e associazioni.
2: Ed ora passiamo a un intervento che segna una fase decisiva per il futuro dell'ospedale Parini. Nel cantiere a sud della struttura sono arrivate la gru e la trivella che permetteranno di realizzare le nuove centrali tecnologiche. La gru, visibile da tutta Aosta, servirà a movimentare i materiali nello scavo profondo 12 metri. La trivella raggiungerà invece gli 80 metri per creare i pozzi che utilizzeranno l'acqua di falda per riscaldamento e raffrescamento del futuro ospedale. Un passo avanti verso un sistema impiantistico moderno, efficiente e sostenibile.
1: Intanto, sulla viabilità notturna della Bassa Valle si apre una nuova fase di interventi che riguarda la viabilità notturna, che da mercoledì 16 settembre ha ripreso i lavori di manutenzione nella galleria Tour de Grange a Châtillon. L'ANAS ha programmato la chiusura del tunnel dalle 22 alle 6, con sospensione nella notte tra sabato e domenica, durante le lavorazioni. I veicoli leggeri saranno deviati nel centro abitato, mentre mezzi pesanti e autobus transiteranno sulla 5 con esenzione. Tariffaria. Gli interventi riguardano la calotta e il nuovo impianto di illuminazione per elevare sicurezza ed efficienza delle gallerie.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
2: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
3: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana, alle sue parole, ha abbandonato l'aula.
2: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano, avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
3: Da ministro dell'istruzione, anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
2: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Eccoci qua. No, sta base non va bene, In diretta da Via Tourneuve numero 6. Applausi per Via Tourneuve numero 6. Applausi per una sede storica della radiofonia valdostana, non solo, che ci accoglie quest'oggi, che ovviamente si trova ad Aosta, quindi comporta tutta una routine diversa per il conduttore che vi sta parlando, che si chiama Riccardo, per la cronaca, non è importante, la trasmissione si chiama La Giostra, siamo in onda fino alle 12, eccetera, eccetera. Oggi avremo un esponente di Confcommercio per parlare di un evento molto interessante che c'è sul territorio valdostano in questi giorni, ma ciò detto, dicevo, il fatto di trasmettere da Aosta cambia tutto nella mia routine mattutina, perché insomma un conto è se devo recarmi in un luogo che è per sua definizione un luogo che è accogliente per le automobili come un concessionario, quindi ha un parcheggio enorme, un conto è se invece devo recarmi in una delle vie, diciamo pure del centro, no, di Aosta, perché siamo alla fine in una via semi pedonalizzata e quindi c'è tutta una routine diversa, una routine che negli anni mi ha obbligato a trovare delle strategie. Mi ha obbligato soprattutto negli ultimi anni in cui si è deciso come amministrazione, forse anche giustamente, questo ognuno può pensarla come vuole, di, non dico espellere le auto dal centro, ma insomma di rendere la vita un po' meno facile agli automobilisti in favore di utenti cosiddetti deboli della strada, no? Pedoni, ciclisti, eccetera. Bene, tutto questo non fa altro che imporre una sorta di selezione darwiniana e di stratagemmi evolutivi che molti automobilisti, io lo so, che mi ascoltate, fate come me, hanno messo in atto, no? Uno di questi che io vado raccontando ogni giorno, adesso lo ripeteremo dopo mesi che non succedeva, è il disco orario quantistico, che è una forma un po' particolare di disco orario, diciamo i pochi parcheggi bianchi che si trovano, rifiutandomi io categoricamente di pagare il parcheggio quando vado a lavorare, sono praticamente a scadenza oraria, cioè ci puoi stare un'ora e poi devi scappare via, solo che uno se lavora non può, ovviamente, no? Bene, io sono riuscito a ricreare, grazie alla collaborazione del CERN di Ginevra, che ringraziamo sempre, assolutamente, grazie al CERN, assolutamente, a ricreare dei piccolissimi buchi neri in modo tale da deformare il tempo in prossimità della mia autovettura, e quindi ho la possibilità di far trascorrere in realtà 3 ore, 4 ore, facendone passare in realtà solo una. È tutto un meccanismo strano che poi un giorno inviteremo un fisico quantistico e vi faremo spiegare. Io purtroppo non ho le competenze, non posso, però era solo per dire questa cosa. Quindi ecco, questo ci ho detto, vi ricordo che possiamo tranquillamente sentirci se volete al 349 722 5831. Adesso sentiamo invece gli spot.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Jenny, dove sei?
3: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
2: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
3: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
2: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
3: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

Beh, diciamo, non ho una statistica, però mi sento di dire che siamo l'unica trasmissione in cui il conduttore, come primo pensiero al mattino, ha quello di aprire il microfono e confessare un reato che ha appena commesso. Questo soprattutto quando il suddetto conduttore trasmette da Aosta. È abbastanza una, come dire, un tormentone, ormai possiamo dire, no? Una costante piuttosto strana di questa nostra giostra. Vabbè. Però dobbiamo parlare di cose più importanti, dobbiamo parlare di cose decisamente più importanti, di una serie di notizie dal territorio valdostano. Oggi riprendono i lavori anche del Consiglio regionale dopo un mese e mezzo, insomma, dall'ultima adunanza, anche qualcosa di più, e c'è grande, insomma, attesa anche per capire quale sarà il dibattito. Ricordiamo che poi la data segnata in rosso sul calendario è tra una ventina di giorni, il 13 ottobre, la sentenza su Testolin. Però nel frattempo, insomma, ci sono almeno, credo, due adunanze ancora e si dovranno discutere una serie di temi che si sono accumulati durante l'estate. Vediamo se la sicurezza entrerà anche nel Consiglio Valle. Sicuramente in quello comunale di Aosta se ne parlerà e straparlerà, credo, in questa settimana. Tant'è vero che adesso Aosta Sera vedo che titola con questa notizia che sono previste nuove installazioni di telecamere nella città di Aosta. L'ha detto la stessa vice sindaca Valeria Fadda. Se ne parlerà nel mese di ottobre, però comunque l'idea è di continuare ad aumentare così le misure di prevenzione e di sicurezza nei confronti di una situazione che d'estate ha raggiunto evidentemente dei momenti di tensione e di malessere, di disagio a cui non eravamo abituati. Almeno questo è quello che emerge anche un po' dal percepito, fermo restando che poi le forze dell'ordine ci dicono che i dati sono tutt'altro che negativi. Questo va sempre detto, sempre ricordato.

Sunroof, disco un po' estivo di Nicky Yore e Daisy, ma va benissimo, è formalmente autunno, ma noi vogliamo continuare a credere nell'estate, ancora per qualche giorno, anche perché il meteo, non dico che dica questo, ma insomma va ancora in una direzione assolutamente positiva. Invece vedo che si parla molto di quello che succede a Biona, che è diventato un po' il centro della Valle d'Aosta, se vogliamo, no? In questi giorni, per via del fatto che sta ospitando una produzione hollywoodiana, insomma un weekend da bamboccioni, tre film con protagonisti niente un po' di meno che Adam Sandler e Salma Hayek, oltre a Kevin James, Chris Rock.

insomma, ha cambiato un po' la vita della comunità, ma non tanto in realtà, da quello che riporta stasera, che dice proprio questo, non sembra essere toccata da grandi cambiamenti, se non appunto il fatto che l'area del lago Lexer è stata un po' blindata per permettere appunto le riprese. La cosa che è chiara è che il set è assolutamente blindatissimo, inavvicinabile, furgoni e auto circondano il lago Lexer e attorno però comunque c'è un'atmosfera molto pacata e silenziosa. Ci si può avvicinare da vari punti, sentieri, boschi, però si viene subito bloccati dal personale di sicurezza che non lascia avvicinare nessuno, e quindi questa è l'idea. Addirittura chi prova a fare una passeggiata, dice una signora ad esempio del paese, ogni mattina esco col cane ma oggi sono stata fermata, appunto viene bloccato dalla sicurezza, che davvero ha un'attenzione massima e assoluta all'incolumità e anche forse alla segretezza, no, di queste star che stanno facendo delle riprese comunque per una produzione importante a livello internazionale. Everything just went to hell. Might be the worst that I ever felt. Oh well, I guess I'll go f*** myself.

0: base un po' così, un po' sexy. In realtà non ci sono notizie che vanno in questa direzione. Cambiamo la base, per favore. Va, andiamo su cose un po' più sobre. Bene, grazie. Perché è partita? Potevamo ascoltarla anche, no? Un classico comunque, no? Della musica, ci poteva stare. Vabbè. Dunque, vedo che tra l'altro noi avremo Confcommercio oggi, magari sarà anche l'occasione per chiedergli un parere, perché Confcommercio insomma continua a scagliarsi contro la variante urbanistica del quartiere Dora, che per farla molto breve prevede la costruzione di un supermercato, oltre che di un centro medico privato, in un'area privata comunque, questo va sempre detto, però ovviamente tutto questo è stato reso possibile da una variante urbanistica che Confcommercio definisce illegittima, secondo quanto riporta anche l'ANSA. Sono state presentate le osservazioni, Confcommercio minaccia anche di ricorrere al TAR e quindi è tutto fuorché insomma pacato, diciamo così, placata soprattutto la polemica sul centro commerciale, la zona commerciale nel quartiere Dora, che insomma tanto ha fatto discutere. C'è stata anche una raccolta firme, tante prese di posizioni pubbliche da parte del mondo delle associazioni dei commercianti e in particolare appunto Confcommercio.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Vedi perché parliamo di cinema? Vedi perché tutto sommato la Valle d'Aosta col cinema ha avuto un sacco di intersezioni, il grande cinema internazionale, un sacco di intersezioni positive negli ultimi anni, no? L'ultima è quella in corso appunto a Viona, di cui abbiamo raccontato qualcosina in apertura, un weekend a Bamboccioni 3. Allora, di che si parla intanto mentre noi siamo qua serenamente in via Tourneuve a discutere del più e del meno in Consiglio Valle? Vediamo un po'. Ah, è in corso la votazione per la sostituzione di un componente del Corecom. Vabbè, queste sono cose forse che interessano il giusto, anche no, a chi ci ascolta. Parliamo piuttosto allora dell'allarme che hanno lanciato i sindacati dei medici sul fatto che, secondo le associazioni sindacali che rappresentano i professionisti della sanità, vi dico anche quali sono queste associazioni, che sono quella dei dirigenti medici, che si chiama ANAO Assomed, AROI EMAC e CIMO della Valle d'Aosta, la sanità pubblica in valle sarebbe in una situazione di profonda criticità, questo dicono, e quindi parlano di una fase di profonda crisi, potenziale destabilizzazione cronica addirittura, cioè di fatto una situazione senza rimedio, o comunque che se non si, insomma, interviene in modo chiaro rischia di cronicizzarsi. Loro giustamente usano un lessico anche da medici, no? Si cronicizza, dicono, no? A un quadro strutturale già complesso si aggiunge anche, dicono, l'incertezza politica e gestionale che rischia di compromettere la tenuta dei servizi essenziali e la tutela dei professionisti. In particolare a preoccupare molto è la mancata nomina ancora ormai da mesi del direttore generale dell'USL. Questo è un tema che loro portano, i sindacati, quindi il fatto di andare avanti con figure temporanee o commissariali, che sono già state tante, sono state prese più volte nel recente passato, prive di una vera e propria legittimazione, blocca ogni tipo di pianificazione a medio e lungo termine, e questo paralizza decisioni chiave, per esempio quelle legate al nuovo ospedale, alla vicenda complessa del nuovo ospedale. Questo insomma è la situazione che tratteggia questo gruppo di sindacati che rappresentano i professionisti del settore medico-sanitario, e che quindi insomma di fatto, lungi dal voler smorzare i toni come spesso devo dire si cerca di fare lato istituzionale, dicono attenzione perché la situazione è seria e se non facciamo qualcosa in fretta rischia di restare seria per sempre di fatto, cioè di cronicizzarsi. Io lo interpreto un po' così. Ma adesso ci rilassiamo tutti ascoltando questa molto fruttata, oserei dire anche dal titolo, giustamente come potevo definirla se non fruttata, Passion Fruit di Drake.

0: Ah, bellissima, bellissima. Passion Fruit. Questa è la versione più breve, perché quella vera durava tipo 7 minuti. Ma giustamente la radio fa dei piccoli tagli, no? Per evitare, insomma, che le persone si addormentino letteralmente, no? E non solo così rilassino, come dicevo prima. Allora, crescono anche i prezzi degli ski pass. Attenzione, ci sono aumenti che l'associazione Valdostana Impianti a Fune, ovvero l'AVIF, definisce contenuti, e che però fanno toccare il prezzo dello ski pass regionale, quello che è valido per il territorio, quindi compresa anche Skyway Montebianco, La Rosière, Alagna, 1590 euro, che vuol dire il 5% in più rispetto allo scorso anno, mentre la tessera, che vale anche per il lato svizzero, quindi per Zermatt, costerà 1876, anche qui siamo più o meno a un più 5% rispetto all'anno scorso. Vengono comunque confermate le agevolazioni per i giovani, fino ai 16 anni si potrà pagare un 30% in meno su tutti gli ski pass, quelli giornalieri, plurigiornalieri e stagionali, 20% in meno tra i 16 e i 24 anni, anche per gli over 65, sconti anche del 50% per i residenti, oltre che un prezzo agevolato di 50 euro per tutti i valdostani under 18, quindi questo viene mantenuto rispetto allo scorso anno. Aumenti contenuti, dice appunto l'AVIF, lo dice Ferruccio Fournier, che ne è presidente a livello valdostano, e che ha parlato anche dei motivi, ovvero costi energetici che sono in continuo aumento, carburante, rincari dei prezzi, che abbiamo cercato di contenere, non essendo proporzionali a quelli che le nostre società devono affrontare per le forniture. Cioè dicono, noi abbiamo una mazzata ben più grande del 5% con quei costi che abbiamo di gestione, però siamo riusciti a dare un aumento che è più basso e più piccolo di quello che patiremo noi, appunto, per mandare avanti la baracca. Ecco, la dico proprio in maniera proprio molto, senza fare troppo il diplomatico, no? Va bene, andiamo avanti, dai. Poi lui sottolinea anche un'altra cosa, dice: consideriamo anche il miglioramento dell'offerta grazie ai nuovi impianti che da quest'anno saranno fruibili, e quindi insomma anche questo è un tema. 47 secondi di spot.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Benissimo, grazie, grazie anche a questo brano gentilmente offertoci dal nostro mega computer di messa in onda. Io adesso continuerei però con le notizie, con le cose di cui si parla in Valle d'Aosta. Per esempio, vedo che il quotidiano La Prima Linea decide di parlare di traffico questa mattina, no? Io posso dire una cosa, adesso dirò una cosa che va contro la mia narrazione, le mie lamentele. Pensavo peggio, cioè, allora, devo essere sincero, no? Quando hanno chiuso le gallerie ho detto voilà, quest'anno siamo veramente rovinati, quando riprendono le scuole ci metteremo 7 ore ad andare a lavoro. Invece tutto, devo dire, almeno l'orario in cui vado io, poi magari chi va prima impreca molto di più, non lo so, tutto sommato, adesso non voglio tirarmela perché chissà, tutto sommato gestibile, al momento per quanto mi riguarda è abbastanza gestibile, però adesso aspettiamo anche le vostre testimonianze. Poi ricordiamo che siamo sempre un po' tutti in attesa che l'aspettabile società SAV, che gestisce il tratto autostradale per cui si entra da Aosta, col quale si entra da Aosta, ci dica se ritiene di fare degli sconti, no, sul tratto Nus Aosta, per così scaricare un po' di traffico anche sull'autostrada. Sono ormai mesi che aspettiamo una risposta, magari mi sono perso io la notizia e magari hanno già detto no, non li facciamo, può essere benissimo, però se è così non è stata molto pubblicizzata dai giornali, se non è così hanno dei tempi lunghi questi, mamma mia, proprio lunghi per decidere una roba del genere, proprio ci mettono una vita, vabbè. Ma dicevo, La Prima Linea parla di traffico e pubblica una lettera che gli viene mandata da un anonimo che dice: ho letto il vostro articolo sulle code che si formano al mattino lungo Viale Gran San Bernardo, via Roma e Corso Ivrea. Vorrei aggiungere un altro aspetto, scrive questo anonimo lettore. Il traffico è diventato un incubo anche quando si esce da Aosta, sia in direzione CAR sia SAR. Il problema non è solo per chi deve entrare in città, ma anche chi esce appunto dalla sera. Beh, va in due direzioni, questo dice l'attento lettore. Poi ancora... Lui dice: la richiesta è semplice, verificare cosa accade nelle diverse fasce orarie sulle direttrici in uscita da Aosta, capire dove si formano i rallentamenti e magari intervenire con misure temporanee finché dureranno le attuali criticità. Io posso dire, dico una cosa. Io ormai vivo solo su strade secondarie, questo va anche, forse è uno dei motivi per cui non sto tanto accusando questa cosa. Vivo su strade secondarie che non dovrebbero essere, quindi ospitare grande traffico per loro costruzione, loro morfologia, però alla fine sì, io faccio dei giri dell'oca che non vi dico per evitarmi quelle code lì e funziona, perché ci metto molto meno, però non svelerò assolutamente neanche sotto tortura quali sono le strade alternative che faccio, che al momento non sono molto battute, vediamo se resteranno tali per molto.

poi c'è Osta Sera che invece sceglie di raccontare la vicenda un po', se vogliamo, anche inconsueta di una sciatrice di Alice Calaba, sciatrice di Gabi peraltro, del centro sportivo Esercito, che ha deciso a soli 24 anni di concludere la sua carriera agonistica come sciatrice dopo aver avuto degli ottimi risultati, perché insomma, ricordiamolo, è riuscita a ottenere dei riconoscimenti molto importanti, adesso vi dirò anche quali: bronzi mondiali, Olimpiadi giovanili di Losanna, insomma davvero ha fatto molto bene in questi suoi primi anni, che poi era davvero all'inizio di una carriera che abbiamo visto, insomma, vedasi Brignone, può continuare anche, diciamo, in un'età decisamente più avanzata di così. Lei dice però: molti hanno cercato di convincermi a continuare, a darmi ancora del tempo, ma ascoltandomi sapevo cosa fosse più giusto per me, sentivo che era arrivato il momento di staccarmi da quel mondo, e quindi insomma una decisione ovviamente personale che secondo me, ovviamente, secondo tutti credo meriti il massimo del rispetto. Poi lei racconta anche ad Aosta Sera un po' la sua storia: la prima volta che ho messo gli sci l'ho fatto perché mi ci ha spinta la famiglia, se volevo andare a trovare mio papà dovevo saper mettere gli sci, e poi insomma all'inizio lei preferiva il fondo, poi è cambiato qualcosa, la discesa ha iniziato a piacerle e poco alla volta è diventato il suo mondo e tutti i sogni poi che sono partiti. Dice: ho sempre voluto fare la campionessa di sci, ho ancora un foglietto su cui l'avevo scritto, guardavo le gare in TV e ho sempre sognato di essere lì. Alla fine le Olimpiadi giovanili di Losanna nel 2020, a soli 17 anni, chiude il Super G al sesto posto, a un passo devo dire dal podio perché poi il tempo era pochissimo, e arriva anche decima nel gigante, 14esima in combinata, quindi insomma questo rimarrà forse il ricordo più bello della sua carriera. Dopodiché ci sono anche le medaglie ai mondiali juniores, per esempio in Austria, dove è riuscita ad avere il bronzo in Super G, quinto posto in discesa, poi un altro bronzo in combinata insieme a Beatrice Sola, e un percorso internazionale che di fatto ha accompagnato anche quattro medaglie ai campionati italiani, due bronzi e due argenti tra Super G e combinata. Poi purtroppo gli infortuni del 2020, il crociato, insomma purtroppo lì un recupero che però è andato anche molto bene da quello che leggo, secondo infortunio che ha lasciato però invece un segno più profondo, perché è di nuovo crociato ma in più menisco in questo caso, dopo il bronzo mondiale, il momento chiaramente più difficile questo della sua carriera, come lei stessa ha raccontato ad Osta Sera: recupero duro, non vedevo miglioramenti, ho perso anche un po' la motivazione, e poi altri problemi, periodi di stop, insomma. Dopodiché lei è arrivata a un punto in cui ha scelto di ascoltare se stessa, il suo corpo forse anche, e ha deciso a soli 24 anni di prendere una decisione appunto molto molto forte per una persona che ha sempre sognato di fare questo nella vita, insomma. Quindi comunque rispetto assoluto. Noi spesso da fuori quando guardiamo lo sport ci dimentichiamo anche insomma di quanta sofferenza ci sia, perché è facile quando guardi un atleta che arriva ai massimi livelli pensare è tutta una pacchia, no? È tutto bellissimo. Penso molto al calcio in questo caso, ma vale per tutto le discipline. Dopodiché hai a che fare con infortuni, con sofferenze, con sacrifici, insomma con stati anche emotivi difficili da gestire, perché non è facile, no, dover rientrare da un infortunio per un atleta che ha, come dire, una sorta di cronometro che parte subito. Non sei una persona normale, diciamo, che può permettersi di prendersi i suoi tempi, ma devi rientrare il prima possibile. C'è anche questo, una grande pressione costante che forse, non lo so, non sarà il suo caso, ma in certi casi sicuramente, da quello che si è visto anche nel mondo del calcio, ha inciso sul pieno recupero degli atleti, che spesso sono forzati. Io ho visto calciatori rientrare da un crociato dopo 5 mesi, delle cose folli, che infatti poi non sono andati proprio benissimo, ecco, a livello di storico infortunio. Quindi insomma è tutto un mondo che da fuori è anche complesso da giudicare, secondo me presenta più pressioni di quello che si pensano, e la prova provata sono scelte come questa di una ragazza giovane che però dice: io mi devo ascoltare e decido di dire stop.

0: un disco di Adele che si chiamava Oh My God. Adesso noi ci colleghiamo con le notizie.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
5: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
5: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
4: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera-estate.
5: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
7: I popoli di montagna si assomigliano tutti, parlano pure una lingua diversa, ma la fatica della pendenza e il rispetto per la natura li rendono cittadini dello stesso paese. Questa è una bella frase del celebre scrittore di montagna, Mario Rigoni Stern, può essere considerato un punto di partenza nella discussione. Mentre i ghiacciai del Nepal e del Tibet si sono trasformati in bacini di rottura ad alto rischio, lo abbiamo visto dalle cronache delle settimane scorse, e i ghiacciai delle Alpi stanno arretrando, le nostre pareti alpine diventano instabili anche a causa del degrado del permafrost, la diplomazia internazionale dimostra difficoltà nel trovare risposte condivise. Le grandi internazionali del Novecento, politiche, ideologiche, economiche, hanno fallito. Oggi qualcosa obbliga a nuove idee, si tratta del cambiamento climatico. Alexander von Humboldt, naturalista e esploratore, scriveva tanti anni fa: nelle grandi catene montuose del pianeta si legge il grande libro della Terra, ciò che accade sui vertici del mondo prefigura sempre il destino delle pianure. Dalle Ande all'Himalaya, dall'arco alpino alle grandi catene montuose dell'Asia e dell'America, Ci sono problemi comuni, l'isolamento, la difficoltà di garantire servizi essenziali, i sovraccosti, la fragilità delle infrastrutture, la dipendenza dalle condizioni meteorologiche, la necessità di custodire patrimoni culturali contro lo spopolamento. Sulle Alpi, la fusione dei ghiacciai colpisce l'economia della neve, modifica gli equilibri idrici, aumenta alcuni rischi idrogeologici e riguarda direttamente le riserve di acqua dei grandi bacini padani e renani. In Nepal e nell'area malayana ci sono, come dicevamo, emergenze umanitarie, perché i fenomeni naturali possono distruggere villaggi e infrastrutture con popolazioni che diventano profughi ambientali. Osserva Elisée Reclus, geografo ottocentesco, la montagna è un maestro esigente che insegna la solidarietà. Di fronte alle sue pareti e ai suoi abissi, gli uomini scoprono di appartenere a un'unica patria che è la terra stessa. Milito per una internazionale delle montagne con prospettiva giuridica e culturale. Nel 2002, con l'anno internazionale delle montagne, le montagne del mondo ebbero l'occasione di confrontarsi. Quella spinta, di cui sono stato anche un piccolo protagonista, si è spenta. Troppo spazio a burocrazia vuota. Ci vuole una rete concreta di territori, comunità, istituzioni, università, imprese capaci di lavorare insieme. Penso alla Valle d'Aosta, una piccola regione alpina che potrebbe avere un ruolo. Servono progetti, scambio di conoscenze, ricerca scientifica condivisa, sistemi comuni di monitoraggio, formazione, protezione civile, gestione dell'acqua, prevenzione dei rischi, nuove forme di turismo compatibile, politiche contro lo spopolamento. La montagna non è periferia del mondo, è una delle sue infrastrutture naturali fondamentali, anche per la pianura. Con Émile Javel, scrittore svizzero, si può concludere. Diceva: sulle cime non ci sono frontiere, c'è soltanto la grande patria delle altezze, dove gli uomini si riconoscono fratelli prima ancora di chiedersi da dove vengano.
6: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

canzone vincitrice di Sanremo 2024, La noia di Angelina Mango, su Top Italia Radio alle 10.13 da via Tourneuve numero 6. Per interagire con noi 349 722 5831.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: scientificamente impossibile non accennare anche solo a canticchiarla questa canzone degli Oasis, Don't Look Back in Anger. A finire anche senza avere una padronanza dell'inglese, anzi meglio storpiando un po', bellissimo, un inno davvero da stadio, composto dai fratelli Gallagher negli anni 90, che abbiamo recuperato durante la diretta di oggi 23 settembre, mentre attenzione, dobbiamo andare assolutamente a Ivrea Chivasso, scusami, Ivrea Chivasso, da quelle parti lì dobbiamo andare, più che altro perché c'è questo titolo di un articolo di quotidianocanavese.it che mi ha molto attirato. Allora, Ivrea e Chivasso ormai rubano di tutto. Spariti i ciclamini di un negozio e ben 12 centesimi dalla macchinetta del caffè.
1: Soy el fuego.
0: Come 12 centesimi? Ma intanto come fai a, scusami adesso, come fai a accorgerti che sono mancati 12 centesimi dalla macchinetta del caffè? È una cosa incredibile, cioè. Sta che a Ivrea le telecamere del panificio Perin Ritz di Piazza La Marmora hanno immortalato una donna che si avvicina ai vasi all'esterno di questa attività e ha portato via alcuni ciclamini con estrema disinvoltura, cioè si è fottuta i fiori dal vaso, la dico proprio in modo più chiaro. Un piccolo furto che ricorda quanto già accaduto l'anno scorso, sempre davanti al medesimo esercizio commerciale, quando un'altra donna, o forse la stessa, questo andrà chiarito, aveva fregato un portaombrelli in ferro battuto, allontanandosi tranquillamente. Vabbè, così. E poi ancora a Chivasso, attenzione, nella notte del 18 settembre, poco prima delle 5:30, alcuni ladri entrano nell'istituto di istruzione superiore Newton Ubertini, passando da un accesso che non ha un allarme a quanto pare, e una volta dentro forzano i distributori automatici delle macchinette, quelle del caffè, macchinette però per loro sfortuna svuotate il giorno precedente e a cui rimanevano solo 12 centesimi in tutto. Ecco come se ne sono accorti. Loro che hanno fatto? Hanno visto questi 12 centesimi e detto vabbè, oh, già che abbiamo smontato tutto, siamo entrati, abbiamo fatto un'effrazione gravissima. Ci siamo introdotti in un luogo pubblico di notte, abbiamo appunto sfondato tutte le macchine, almeno questi 12 centesimi ce li portiamo via. Se posso dire, a quel punto hanno fatto bene, cioè a quel punto, dopo tutto sto casino, almeno 12 centesimi che non ti copri neanche mezzo caffè alla macchinetta, cioè questo è il paradosso, bellissimo. Sì, poi ovviamente i danni che hanno fatto sono ben superiori a questi 12 centesimi, quindi sono due idioti totali, però so, capisco anche da... mettiamoci anche nei panni del ladro, ecco, uno sport devo dire che in Italia si fa sempre più spesso, ma non voglio entrare in questa polemica. In questo caso, su, fai tutto sto casino, 12 centesimi, almeno questi ci pigliamo, avranno pensato, no? Sì.

0: Beh, poi c'è tutta la vicenda del tiro al volo di Châtillon, di cui intanto abbiamo parlato anche noi. Vicenda abbastanza, devo dire, non so se definirla surreale o che cosa. Fatto sta che aveva appena aperto, se ho ben capito, questo centro di tiro al volo. Durata meno di un mese alla fine dell'attività, i residenti hanno fatto una serie di esposti perché questi sparavano, facevano casino, e alla fine di fatto mi pare di capire che il tiro al volo ha dovuto chiudere perché sono state stabilite alcune condizioni che, secondo la società che gestisce l'impianto, sono non rispettabili, insomma, di fatto, no? Cioè non hanno senso, queste condizioni, dicono loro, è impossibile tenere aperto. È stato il sindaco proprio di Châtillon, ovvero Jean-Claude Daudry, a firmare un'ordinanza che stabilisce fino al 31 dicembre le modalità di apertura e del nuovo impianto comunale, con orari e un tot di spari previsti massimi al minuto, cose che la FITAV, appunto, Federazione Italiana Tiro al Volo, non ha accettato. E il delegato regionale Marco Bianchi ha parlato dicendo: ci hanno segato le gambe, è impossibile a queste condizioni. E quindi, dopo meno di un mese di attività, il campo di tiro al volo di Lesil chiude. Questa è un po' la sintesi, diciamo, no, di questa faccenda. Vabbè, andiamo avanti. Diciamo ancora una cosa, capire di cosa stiamo parlando. Nel parere ARPA si distingue tra attività ordinaria e gare. Per il normale funzionamento erano stati ipotizzati 6 spari al minuto al massimo, mentre durante le gare si poteva arrivare a 16 al minuto. Per le gare era prevista la durata di 1, massimo 2 giorni, per un totale di 3-4 competizioni all'anno, mantenendo gli stessi orari dell'attività ordinaria. Paletti definiti inaccettabili. Gli spari al minuto in un tiro al volo, dice, è assolutamente non quantificabile in questo modo, dice Bianchi. Per questo motivo non ho firmato l'ordinanza, che ritengo inaccettabile, e ho deciso di chiudere il campo fino a quando non saranno sistemate le questioni legate al rumore che alcuni cittadini sostengono di percepire ancora in maniera troppo forte.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Ed ora passiamo a novità importanti sulla viabilità regionale. Lungo diverse strade della Valle d'Aosta scatteranno nuove modifiche alla circolazione per consentire lavori di manutenzione e posa di infrastrutture. A Gressan, Bionaz, Ville-sur-Noux, Lilliane e Val Tournanche saranno attivi sensi unici alternati regolati da semafori o movieri, con orari e periodi diversi a seconda degli interventi. Le opere riguardano allacciamenti del gas, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni, con limitazioni previste fino a ottobre e dicembre. La segnaletica in loco indicherà deviazioni e fasce orarie.
1: Mentre sul fronte climatico arriva una decisione che riguarda l'intera Valle d'Aosta. La Giunta regionale ha riconosciuto la siccità dell'estate 2026 come evento meteorologico grave, individuando tutto il territorio come area gravemente colpita. Il monitoraggio dell'osservatorio idrico ha evidenziato temperature sopra la media, precipitazioni scarse e una forte riduzione delle risorse idriche, con impatti pesanti su prati, pascoli e aziende zootecniche. Questo riconoscimento permetterà alle imprese agricole di accedere alle deroghe previste per far fronte ai danni subiti.
0: Sul fronte amministrativo arrivano nuovi provvedimenti dalla Giunta regionale. È stata istituita la cabina di regia Accrual, l'organismo che guiderà la transizione al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale previsto dal PNRR, monitorando l'implementazione fino al 2029. Approvato anche il programma di utilizzo del Fondo regionale di protezione civile 2025, pari a 278.000 euro, destinato al potenziamento della colonna mobile, all'acquisto di mezzi, attrezzature e DPI per personale e volontari. Misure che puntano a rafforzare organizzazione e sicurezza sul territorio.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: box set.
1: Uno dei pezzi che peraltro ci chiedete, credo, più spesso, vado molto così a spanne nel nostro disco libero, Boulevard of Broken Dreams, Green Day, nel Music Box di oggi.

Beh, parlavamo di sanità, ricordiamo anche che da ieri sono entrati in vigore gli aumenti dei ticket sanitari. Insomma, dopo un po' di tempo in cui si è cercato di evitare questa cosa, alla fine, dopo mesi di polemiche, sono entrate in vigore da ieri le nuove tariffe per visite ed esami nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi stiamo parlando di tutte quelle tariffe riconosciute e rimborsate alle strutture per l'erogazione di queste prestazioni, che però avranno un impatto anche sui ticket pagati da tutti i cittadini come compartecipazione alla spesa. Saranno esclusi, da quello che dice il ministero, gli esenti, ovviamente, che non avranno, essendo esenti, aumenti. L'impatto sui cittadini sarà limitato, secondo le rilevazioni del ministero, a un aumento di 1,5 euro all'anno sui cittadini, appunto, non esenti. Si dicono invece preoccupate varie associazioni, poiché per un certo numero di prestazioni il ticket subirà comunque un rincaro, andando a gravare sulle famiglie. Quindi questo è un po' la situazione. Si pagheranno, sulla base delle stime ministeriali, in tutto 27 milioni di euro di ticket in più all'anno. Ovviamente gli italiani sono molti di più, le prestazioni che richiedono sono molte di più, quindi di fatto frazionata non sarà una spesa, insomma, enorme. Viene stimata 1,5 euro, appunto, a cittadino, grosso modo, però è comunque un ulteriore aumento in un contesto in cui, insomma, tutto sta aumentando, in cui soprattutto il tema della sanità è un tema, diciamo, delicato, ecco, da toccare per i cittadini, che, insomma, tutto vorrebbero in questa fase, meno che aumenti.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

0: you. È bello perché anche, insomma, durante le canzoni c'è l'opportunità con gli ospiti di parlare di cose, insomma, che esulano un po' dal tema di cui stiamo per parlare, della musica, delle passioni, insomma, è molto bella questa cosa che magari potremmo far entrare anche durante le rubriche delle interviste di Top Italia Radio, nella quale oggi c'è Ermanno Bonomi, che è presidente di Confcommercio Aosta. Intanto, Ermanno, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: E insomma, con Ermanno l'idea era di chiacchierare di un evento che è molto atteso sul territorio aostano, che inizia dopodomani, ovvero venerdì, che animerà tutto il weekend di questa settimana, e che è il mercato europeo, che ormai possiamo dirlo è diventato un appuntamento che tutti aspettano, imperdibile. Per chi non sapesse di che si tratta, in due parole, che cos'è?
1: Allora, è un evento che raccoglie un centinaio di aziende. Aziende che propongono del food che arriva praticamente da tutte le parti del mondo e di altissima qualità, tra l'altro, e prodotti anche food però da acquistare. Per cui io invito veramente tutti a andare veramente a guardare, a girare per le bancarelle, perché veramente ci sono delle chicche, delle cose veramente molto interessanti, dei prodotti veramente di alta qualità che non si trovano, perché sono veramente delle esclusive.
0: Eh sì, si può fare anche scorta di una serie di spezie, di cose da tenersi lì, non c'è solo la parte, diciamo, ristorazione per godersi una bella giornata nel centro di Aosta, ma anche appunto per fare la spesa, banalmente, no? Si può fare questo.
1: Sì, beh, lì possiamo trovare ad esempio, non so, c'è un gorgonzola allo champagne, no? Che è buonissimo, piuttosto che dei dolcetti tipo delle tegole bergamasche, che però sono dei prodotti con diciamo delle nocciole, ma farcite anche con altre cose. Per cui troviamo veramente anche dei mieli particolari, piuttosto che il classico pretzel, piuttosto che altri prodotti che arrivano da delle nazioni vicino a noi che non conosciamo.
0: Assolutamente, devo dire, ieri mi trovavo nel centro di Aosta, no? e si inizia la sera e si inizia un po' a respirare comunque quell'aria di fine estate, inizio di bassa stagione, in cui un po' la via si svuota, no? Ci sono un po' meno persone. Sottolineiamo anche l'importanza, secondo me, Ermanno, di organizzare un evento così importante in un momento come questo, cioè fine settembre. Diciamo, siamo stati abituati ad agosto ad aver avuto una tale scelta di cose da fare che in certi giorni non si sapeva dove andare. C'era magari 3-4 cose da fare. Adesso iniziano un po' a rarefarsi le proposte, no? E credo che questa sia anche una scelta che avete voluto fare per portare un altro piccolo picco stagionale nella, appunto, bassa stagione, o comunque l'inizio della bassa stagione aostana, è giusto?
1: Sì, assolutamente, anche perché comunque siamo consapevoli che questa manifestazione è sicuramente molto impattante, perché comunque occupa una buona parte della città. Sicuramente queste manifestazioni vanno fatte assolutamente in periodi dove non c'è nessuno, anche perché questa manifestazione vuole, insomma, abbiamo un po', insomma, la necessità anche di portare i valligiani, no, a riscoprire di nuovo Aosta. Per cui questa manifestazione vuole essere anche una promozione per la città, per cui uno viene con la scusa di venire a vedere il mercato europeo, assaggiare i prodotti che vengono proposti in questo mercato, e poi sicuramente riscoprire la città, perché comunque all'interno di questo weekend ci saranno anche delle belle soddisfazioni, delle belle opportunità per il commercio della città di Aosta.
0: Ti faccio un piccolo regalo musicale, ti metto un disco degli Alan Parsons Project, che so che ti piacciono, insomma, no? Come
1: grazie mille, giusto? Sì, molto.
0: E poi concludiamo questa conversazione con Ermanno Bonomi, presidente di Confindustria Aosta, sul mercato europeo del commercio ambulante. Se avete domande, ovviamente, potete farle al 349-722-5831. Ci sono alcune novità importanti, una novità assoluta, ma poi dobbiamo anche dire dove esattamente si svolgerà, anche se su questo ormai insomma c'è una tradizione che si conferma anche nell'edizione che inizia, ricordiamolo, questo venerdì e va avanti, si protrae fino a domenica.

0: Siamo con Ermanno Bonomi, mi correggo naturalmente, non c'entra nulla con Confindustria in questo caso, è presidente di Confcommercio Aosta e con lui parliamo di un'iniziativa che inizia venerdì, sarà il 25, 26, 27 settembre, ovvero il mercato europeo del commercio ambulante, che sarà dove? Diciamo anche questa cosa perché magari non tutti se lo ricordano.
1: Allora, diciamo il posto dove viene effettuato il mercato europeo è la piazza Pluve e tuttavia Torino.
0: Ok.
1: Ecco, avevamo iniziato a ragionare su allungare un po' di più questa manifestazione perché comunque anche le aziende che partecipano sono molto molto soddisfatte, però abbiamo deciso comunque di mantenere questo numero e di non creare altri disagi ai cittadini che abitano nelle vie interessate, per cui abbiamo deciso di mantenere Piazza Pluve e tutta via Torino.
0: Ok, e dicevo prima ci sarà una novità assoluta quest'anno, no? Ovvero il mercato europeo si arricchirà della presenza del Festival della Cultura della Birra.
1: Sì, il Birkalt è una manifestazione, un brand che abbiamo creato come Confcommercio e l'abbiamo lanciato lo scorso anno a Saint Vincent.
0: C'eravamo, ce lo ricordiamo.
1: Esatto. E no, ha funzionato molto bene perché comunque proponiamo dei birrifici, per cui la cultura della birra tutta valdostana. In questo caso avremo un padiglione tutto nostro dove noi abbiamo fatto una selezione di birre, per cui ci saranno delle birre valdostane e non solo, avremo un birrificio molto molto importante piemontese che veramente ci fa piacere perché comunque diciamo la sua presenza qualifica sicuramente tutta la fiera, no? Tutto il mercato europeo e sicuramente anche questa parte del mercato europeo. E all'interno sempre di Birkalt ci saranno due proposte culinarie con dei prodotti esclusivamente valdostani, per cui uno street food valdostano.
0: Ah, questa è una novità importante. Molto bene, allora l'appuntamento è venerdì, quindi si inizia già al mattino, giusto? Venerdì.
1: Al mattino alle 9, sì, no, dal perfetto. Mattino alle 9 fino a mezzanotte.
0: Ecco, così via fino appunto a domenica, quando poi chiuderà il mercato europeo del commercio ambulante. Approfitto per fare un'ultima domanda a Ermanno Bonomi, presidente di Confcommercio Aosta. Insomma, in due parole, adesso non so se sono già usciti dei dati o cosa, però ti chiedo anche un'impressione su come è andata l'estate del commercio ad Aosta.
1: Di turismo ne abbiamo avuto, insomma è stato sotto gli occhi di tutti, comunque un'affluenza molto importante. Sicuramente da un punto di vista commerciale il fattore climatico non ha aiutato, perché comunque le persone hanno preferito stare in alta quota, in quota, perché comunque ad Aosta faceva veramente molto caldo. Questo sicuramente ci dovrà far ragionare su un'eventuale modifica degli orari del commercio aostano, perché comunque culturalmente città industriale, sempre di più città turistica, per cui sicuramente ci si dovrà adeguare. Confcommercio sta pensando e comunque cercheremo di fare qualcosa per sensibilizzare il commercio a rivedere i propri orari.
0: E questo sarà magari un argomento di una prossima conversazione con Ermanno Bonomi, presidente di Confcommercio Aosta, che intanto per oggi ringraziamo per essere passato e salutiamo dando l'appuntamento al mercato europeo che inizia venerdì appunto nel cuore di Aosta. Grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: tutta la tranquillità di John Mayer con questa Love on the Weekend 2016. Ora noi ci colleghiamo con le notizie.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
2: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
3: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
3: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
2: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
4: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

se ci ho creduto come sempre. Ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto. Ci avevi ragione, avevo ragione.

E tu mi dici che se già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, un segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffio ti è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffio ti è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il cielo si presenta limpido, con temperature ancora sopra la media. L'autunno è vicino ma arriva con discrezione, senza fretta. Nel pomeriggio il clima resta stabile, con una luce che sembra voler trattenere ancora un po', l'estate. È una giornata che saluta la stagione calda con eleganza, come un ultimo inizio.

Beh, visto che ci avviciniamo anche proprio come orario al momento della pausa pranzo, secondo i dati di Federconsumatori, la pausa pranzo è diventata per i lavoratori sempre più cara. Pensate, negli ultimi 25 anni addirittura, partono proprio da un tempo in cui stavamo proprio in un altro mondo, diciamo dal 2001, è aumentata del 368%. La schiscetta, la famosa schiscetta, è diventata davvero un asset strategico per i lavoratori, nel senso che fa risparmiare più o meno il 75%, quindi davvero stiamo parlando di una diminuzione totale. Un pasto completo tra primo, acqua, dolce e caffè, che per me non è completo perché se io non ho il secondo mi incazzo, lo dico questo subito, costa oggi in media 16,19 euro, per una spesa annua stimata, se uno dovesse fare tutti i pranzi sempre fuori così, di diciamo intorno ai 3.000 euro siamo, no? Questo emerge dall'analisi di Federconsumatori sui dati dell'Osservatorio Nazionale. Di fronte a questi stipendi che sono bloccati con i costi in crescita, molti lavoratori cercano di risparmiare con la schiscetta, con i prodotti monodose, con i piatti pronti al supermercato, con un sacco di cose. La schiscetta rimane in assoluto la soluzione più vantaggiosa. Cos'è la schiscetta? È quella cosa che ti prepari a casa e ti porti poi sul lavoro e la consumi in pausa pranzo. Un risparmio di circa il 75% rispetto al bar, perché il costo medio di un pasto fatto in casa è di 4,90 euro contro i 16,19 euro di cui parlavamo prima, con la possibilità di scendere anche sotto i 2 euro prediligendo ingredienti vegetali come i legumi e ottimizzando i tempi di cottura. Quindi sono un grande inno alla schiscetta, questa analisi di Federconsumatori.

0: Bella, bella, carina questa Lovin' on Me di Jack Harlow. Adesso scopriamo chi c'è dentro il Music Box. Music Box.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

Music Box. Bella, molto bella, un disco di Raff all'interno del nostro Music Box. No, stavo controllando invece le date della storia della musica a partire dal 23 settembre, data odierna. Oggi nasceva John Coltrane, nel 2026 ricorre oggi proprio il centenario della nascita del gigantesco, enorme sassofonista jazz. Incredibile. Nasceva anche Ray Charles, oggi davvero musicisti di altissimo livello, che sono nati casualmente il 23 settembre. Stiamo parlando di una delle figure più importanti del soul, dell'R&B, della musica americana del Novecento. Oggi sarebbe stato il suo 96esimo compleanno. Anche in questo caso, insomma, Gino Paoli, lo ricordiamo, anche lui nasceva a Monfalcone nel 23 settembre del 34, e ricordiamo anche il compleanno di Julio Iglesias, che nasceva a Madrid, 83 anni per lui. Bruce Springsteen, pensate, compie anche lui, ma come fossi tutti questi oggi, davvero? Anche, cioè, tutti sono messi d'accordo, adesso fammi controllare, ma perché mi sembra un po' messo, cioè... È una data mai vista, cioè tutti oggi compiono gli anni, pazzesco, quanti compleanni illustri ci sono, scusami. Eh sì, 23 settembre anche per lui, 77 anni, insomma, è ulteriore genetliaco nella data di oggi. Ricordiamo anche che oggi, nel 66, i Rolling Stones suonavano alla Royal Albert Hall di Londra, dando il via al loro tour britannico proprio nel 66. Nel 67 nasceva anche, ricordiamolo, Cristina Donà, a Rò, tra le cantautrici comunque più interessanti della scena alternativa italiana, 59 anni, e oggi veniva pubblicata People Are Strange dei The Doors negli Stati Uniti, uno dei brani simbolo del gruppo di Jim Morrison. Oggi fu anche la data, nell'80, in cui Bob Marley tenne a Pittsburgh il suo ultimo concerto, ultima esibizione dal vivo della sua carriera. Ricordiamo che poi Bob Marley purtroppo si spense nel maggio dell'anno successivo, ovvero del 1981. E poi chiudiamo con un ulteriore compleanno, oggi è pieno di questi compleanni. Carl Brave nasceva a Roma, 37 anni per lui oggi, nell'89. Vabbè, tutto questo solo per nominare alcuni nomi, appunto, alcuni artisti illustri della storia della musica, e se vi va, darvi qualche piccolo suggerimento per il disco libero che arriva tra poco.

0: momento di grande tensione, c'è il disco libero, ci sono due canzoni in ballottaggio. La prima è un inno anche pop, musica pop anni 90, credo, fino agli anni 90, Backstreet Boys. Non li sentivo da boh anni. Molto bene, il pezzo era As Long As You Love Me, naturalmente, la prima opzione. La seconda, invece, aspetta che ho sbagliato, perché ho messo una che non c'entra nulla, eccola qua. Florence and the Machine, You've Got Love. Allora avete il tempo di sentire l'informazione sportiva che arriva adesso per scegliere tra queste due. Uno, As Long As You Love Me dei Backstreet Boys, e due invece You've Got The Love dei Florence and the Machine. Scegliete 349-722-5831.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
5: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
4: Intanto si disputerà interamente a Vuce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026 alle 21.05 e la Palavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto. A più tardi.

1997, uno dei pezzi più noti sicuramente dei Backstreet Boys, As Long As You Love Me, era il disco libero di oggi, col quale noi ci salutiamo. Vi do appuntamento a domani dalle 9 in poi. Fammi vedere da dove, perché qua ormai cambiamo giorno dopo giorno. Allora, domani ancora qua, Via Tourneuf. Benissimo, quindi domani avremo vari ospiti con i quali parleremo di alcune iniziative sempre previste sul territorio valdostano. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao!

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. Dare l'allarme i colleghi.
3: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
4: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
3: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
4: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgio affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Ed ora passiamo a un viaggio che attraversa l'Italia e le sue comunità. Dal 19 settembre riparte la 30ª edizione di Monumenti Aperti, che fino all'8 novembre mette in dialogo generazioni e territori, aprendo gratuitamente oltre 800 monumenti in 85 comuni. Il percorso autunnale parte da Emavigli, con la cripta altomedievale di Saint Leger, e prosegue tra Milano, Venezia, Palermo, Ferrara, Roma e molte altre città. Un itinerario che unisce memoria, paesaggi e partecipazione, accompagnato da studenti, volontari e associazioni.
1: Ed ora passiamo a un intervento che segna una fase decisiva per il futuro dell'ospedale Parini. Nel cantiere a sud della struttura sono arrivate la gru e la trivella che permetteranno di realizzare le nuove centrali tecnologiche. La gru, visibile da tutta Aosta, servirà a movimentare i materiali nello scavo profondo 12 metri. La trivella raggiungerà invece gli 80 metri per creare i pozzi che utilizzeranno l'acqua di falda per riscaldamento e raffrescamento del futuro ospedale. Un passo avanti verso un sistema impiantistico moderno, efficiente e sostenibile.
0: Intanto, sulla viabilità notturna della Bassa Valle si apre una nuova fase di interventi che riguarda la viabilità notturna, che da mercoledì 16 settembre ha ripreso i lavori di manutenzione nella galleria Tour de Grange a Châtillon. L'ANAS ha programmato la chiusura del tunnel dalle 22 alle 6, con sospensione nella notte tra sabato e domenica, durante le lavorazioni. I veicoli leggeri saranno deviati nel centro abitato, mentre mezzi pesanti e autobus transiteranno sulla 5 con esenzione. Tariffaria. Gli interventi riguardano la calotta e il nuovo impianto di illuminazione, per elevare sicurezza ed efficienza delle gallerie.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
3: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
2: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli Stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
3: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
2: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
3: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
4: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo?

0: Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova per una mostra che celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. In 7 sezioni tematiche vengono presentate le diverse visioni della natura compresenti nella cultura rinascimentale, da strumento della volontà divina a forza distruttrice, da dimensione di interesse scientifico e collezionistico a oggetto di curiosità e fonte di intrattenimento della corte, passando attraverso la ricerca artistica. Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio, in programma dal 26 settembre al 10 gennaio a Palazzo Te di Mantova. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una particolare Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore provenienti dai depositi del parco archeologico. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 18 ottobre. E ora Milano per un grande evento teatrale capace di emozionare ed ispirare, il musical tratto dall'omonimo film d'animazione Il Principe d'Egitto. L'allestimento si distingue per la sua dimensione colossal, con un'orchestra dal vivo e oltre 50 interpreti in scena, effetti speciali spettacolari e scenografie mozzafiato. Tra epica e spiritualità, lo spettacolo affronta con forza temi universali come libertà, identità e sacrificio, regalando al pubblico un'esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Un evento imperdibile per chi ama il grande teatro e desidera lasciarsi trasportare da una storia senza tempo, raccontata con arte, musica ed emozione. Il Principe d'Egitto, il musical, in scena al Teatro Arcimboldi di Milano dal 25 novembre fino al 13 dicembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. 8 ragazze di Aurora Tamigio. Dopo il grande successo del suo romanzo d'esordio Il cognome delle donne, l'autrice torna ad esplorare le relazioni tra donne di età diverse per raccontare come le nuove parentele stiano cambiando le famiglie, consegnandoci l'intensa storia di legami per scelta. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchedi, nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchedi, capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
3: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
2: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese. Ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dal club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud, Primo Anello, hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 14 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. È stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
2: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
3: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
2: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
3: Quasi mezzo milione di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
2: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Ed ora passiamo a novità importanti sulla viabilità regionale. Lungo diverse strade della Valle d'Aosta scatteranno nuove modifiche alla circolazione per consentire lavori di manutenzione e posa di infrastrutture. A Gressan, Bionaz, Ville-sur-Noux, Lilliane e Val Tournanche saranno attivi sensi unici alternati regolati da semafori o movieri, con orari e periodi diversi a seconda degli interventi. Le opere riguardano allacciamenti del gas, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni, con limitazioni previste fino a ottobre e dicembre. La segnaletica in loco indicherà deviazioni e fasce orarie.
3: Mentre sul fronte climatico arriva una decisione che riguarda l'intera Valle d'Aosta. La Giunta regionale ha riconosciuto la siccità dell'estate 2026 come evento meteorologico grave, individuando tutto il territorio come area gravemente colpita. Il monitoraggio dell'osservatorio idrico ha evidenziato temperature sopra la media, precipitazioni scarse e una forte riduzione delle risorse idriche, con impatti pesanti su prati, pascoli e aziende zootecniche. Questo riconoscimento permetterà alle imprese agricole di accedere alle deroghe previste per far fronte ai danni subiti.
2: Sul fronte amministrativo arrivano nuovi provvedimenti dalla Giunta regionale. È stata istituita la cabina di regia Crual, l'organismo che guiderà la transizione al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale previsto dal PNRR, monitorando l'implementazione fino al 2029. Approvato anche il programma di utilizzo del Fondo regionale di protezione civile 2025, pari a 278.000 euro, destinato al potenziamento della colonna mobile, all'acquisto di mezzi, attrezzature e DPI per personale e volontari. Misure che puntano a rafforzare organizzazione e sicurezza sul territorio.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino, mi taglio il

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
4: e io sono Chiara.
3: Street Style Milano.
4: AI per dominare la Fashion Week.
3: Oh

0: Sorelle, frequentare i posti giusti a Milano senza un patrimonio investito.
1: Sono pillole di AI.
2: E dai che lo sappiamo, la settimana della moda milanese scatena un'ansia da prestazione pazzesca appena si apre l'armadio.
0: Un dramma totale, vedi gente per strada vestita come nei film, ti giri verso la tua roba e ti sembra di avere solo 3 magliette grigie e un paio di jeans strazzonati.
2: E la tentazione di spendere uno stipendio in abiti nuovi, che poi alla fine metterai solo una volta, è veramente fortissima, eh.
0: Per non parlare del rischio di finire a bere uno spritz tristissimo nella trappola per turisti dietro il Duomo, invece di stare nei locali giusti frequentati dalla gente alla moda.
2: Ma prima di svuotare il conto in banca nella boutique del Quadrilatero,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra direttrice di stile personale.
2: La prima mossa per creare combinazioni da urlo con capi che in realtà abbiamo già è quella di usare Index.
0: Scattate una foto e vestiti nell'armadio, la AI li digitalizza, incrocia il meteo di Milano e vi sforna un lookbook da sfilata usando solo la roba che possedete.
2: E se vedete una modella o un influencer per strada con un abbinamento pazzesco che voi volete copiare,
0: li sfoderiamo la ricerca visiva di A Closet.
2: Cioè, fotografate lo street style e la AI scompone perfettamente texture, tagli e vi dice esattamente come ricreare quel look con il vostro guardaroba o con alternative davvero super economiche.
0: Un vero e proprio cloner di stile per sembrare appena uscito da una rivista senza spendere una fortuna.
2: E se ve lo state domandando, per quello che riguarda la vita sociale, cioè i cocktail bar, le feste, dove bisogna assolutamente farsi vedere,
0: lì entra in scena iAura, il curatore urbano guidato dall'intelligenza artificiale,
2: che non vi suggerisce le solite guide turistiche noiose e scontate.
0: iAura analizza i trend dei social in tempo reale per mapparvi le pop-up gallery più esclusive, i caffè più estetici e i secret bar dove si concentra la gente del settore durante la Fashion Week.
2: Cioè, ragazzi, vi fa davvero da bussola, per muovervi in città, nei posti giusti, al momento giusto, facendovi vivere comunque l'evento da veri addetti ai lavori.
0: In pratica avete uno stylist e un PR milanese direttamente in tasca.
2: Dai, Chiara, ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per dominare Milano e la Fashion Week.
0: Index per reinventare il guardaroba di sempre, A Closet per ricreare il look street style più cool e iAura per scoprire gli eventi e i locali giusti.
2: Perché usare l'intelligenza artificiale nel mondo della moda vi permette di esprimere al meglio il vostro stile con creatività, intelligenza, senza svuotare il portafoglio.
0: Perché l'eleganza vera non è comprare cose costose, ma sapere abbinare quello che si ha con personalità.
2: Buona Fashion Week, a domani!

0: Sono le 15 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Sventata la nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026. È un dato rilevante se lo compariamo con lo scorso anno, con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
2: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tutta via che per ora non ci sono accordi in questo senso.
1: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, e si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:08 minuti. Benvenuti, state in ascolto di Break On e benvenuto autunno. Lo possiamo ufficialmente dire, mercoledì 23 settembre 2026. Nel 2026 non è caduto né il 21 né il 22, ma il 23. Infatti molte persone mi hanno detto: "Ma no, guarda che è già iniziato l'autunno." Invece ho detto no, il 23 settembre. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete condividere tutti i vostri pensieri, tutte le vostre riflessioni. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante. Potete selezionare la vostra radio preferita in base al vostro mood e in base soprattutto alle vostre esigenze. Per finire, i nostri contatti social, Instagram e Facebook, @ Top Italia Radio.
1: Break

la Milano Fashion Week, coloro che stanno partecipando a questo grande evento, una Fashion Week dedicata alla collezione primavera-estate.

Senti tantissime ispirate, sto guardando proprio in questo momento durante Vogue World 2026, Gali ha sfilato con un look metallico firmato Gucci in Galleria Vittorio Emanuele. Siete pronti anche voi a sfilare? 349 7225 831, farete un salto nel

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Direttamente da Sanremo 2026, Francesco Renga con Il Meglio di Me. Sono le 15:18 minuti, mercoledì 23 settembre 2026, un'altra giornata di sole. Quante giornate di sole,

tappe qui in Italia. Quattro nuove date sono state aggiunte, divise tra Regno Unito, Italia e Germania. Il 25 e il 26 settembre, sto parlando 2027, saranno in Inghilterra, il 6 luglio a Monaco di Baviera e soprattutto per i fan italiani il 26 luglio a Roma. Quindi queste sono le date che sono state annunciate, sono state aggiornate per quanto riguarda l'Oasis Live 27. 349 72 25 831. Pensate di andarci? Ora su Men.

duetti con Tony F. Tutto è partito da questo box. Ha lanciato un box, un utente ha scritto che sta vivendo un periodo di alti e bassi con il suo compagno, ma ha paura un po' delle conseguenze visto che c'è di mezzo una figlia, e l'influencer ha spiegato, l'ha spronata più che altro a non mettere da parte la propria felicità ed avere il coraggio magari di prendersi del tempo per se stessa per capire che cosa fare, come proseguire. Subito i fan hanno letto, hanno interpretato questa risposta: rumors, crisi tra Tony F e Giulia De Lellis. Va bene, ha commentato, ha aperto un box su Instagram. Calmatevi un attimo.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Music Box.
1: Top Italia Radio.
2: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni.
3: Se

0: E si intitola proprio così, Nulla Tenente, Dargen Amico, Jack La Furia, Massimo Pericolo. Ricordiamo che Jack La Furia è impegnato come giudice a X Factor. 15 e quasi 40 minuti, mercoledì 23 settembre 2026, state ascoltando Break On e ora parliamo di trend, perché sapete, non c'è Break On senza trend. Ci porta in Olanda, perché i giovani stanno diffondendo sui loro canali di comunicazione questo rituale dal nome Dusking, ovvero cenare al crepuscolo e rimanere fuori, soprattutto quando c'è il crepuscolo e anche dopo, fino al buio, perché questa pratica rallenterebbe il nostro modo di vivere. In pratica riusciamo a accogliere la lentezza. Quindi, dato che viviamo in un mondo sempre più frenetico, in un mondo sempre più agitato, gli olandesi hanno detto: andate fuori, fate una cena, cin cin, al crepuscolo.
1: Ci siamo presi, ha invertito l'eco, l'R, da fare tutto a tu che fai finta di niente, la

0: canzone perfetta che potrebbe fare da colonna sonora al trend Dustin Chin Chin Alpha. In pratica è questo rituale nato in Olanda: cenare al crepuscolo e aspettare che arrivi il buio per poter vivere dei piccoli momenti, piccoli gesti, che potrebbe essere la cena, potrebbe essere anche un brindisi, e poi con la filosofia di rallentare piuttosto che sentirci sempre alla ricerca di far qualcosa. Dobbiamo far qualcosa, non dobbiamo fermarci, altrimenti non siamo nessuno. Quindi restare presenti mentre il giorno finisce. Vi piace questo trend e soprattutto vi piace questa filosofia? 349 7225 831, come sempre spazio ai vostri feedback.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Gianluca, dove sei?
3: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
2: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
3: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
2: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
3: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

collaborazione che ci piace tanto qui a Breakon, Madame Barakes con Volevo Capire. Anch'io volevo capire tante cose. 15:48 minuti, mercoledì 23 settembre 2026. Stavamo parlando di questo rituale olandese Dusken, cenare al crepuscolo per vivere, per cogliere i piccoli attimi della vita, anche perché si dice che la felicità sia fatta di attimi, quindi direi che potrebbe essere un rituale per riscoprire anche noi stessi. È nato in Olanda e ora si sta espandendo anche al di fuori della nazione dei Paesi Bassi, e devo dirvi che c'è tanta curiosità. Infatti stavo leggendo questo report proprio del 2026, Open Table ha fotografato un contesto favorevole negli Stati Uniti per quanto riguarda l'orario dei pasti. I pasti tra le 16 e le 16:59 sono cresciuti del 13% su base annua, mentre le esperienze gastronomiche sono aumentate del 46%. Avete mai provato a pranzare tra le 16 e le 16:59?

0: direttamente dal 2019, la voce quella di Coez con la tua canzone Nella vita. Quanto siamo tentati dai dolci. 349 7225 831, fatemi sapere il rapporto che avete con torte, con gelati, con tutto ciò che è dolce, perché è stata pubblicata questa indagine fatta dalla Scuola Superiore di Economia, in cui gli esperti hanno indagato attraverso uno studio la reazione al sapore dolce, per scoprire come la nostra lingua riveli il nostro atteggiamento verso il pericolo. Volete sapere il risultato? Chi adora il dolce non rischia nella vita. Davanti ad un pericolo calcolato, chi ama i dessert mostra una prudenza del tutto inaspettata. Quindi conta fino a 100. Iniziamo a contare. 1, 2, 3. Pericolo più non c'è. Adesso c'è invece Francesca Michelin con Solite chiacchiere.
1: Mi spiace ma non ho più voglia di baciarti ancora. Vorrei andare a una festa per ballare da sola.

0: sopportare Francesca Michelin solite chiacchiere. Qui non stiamo soltanto chiacchierando, ma stiamo anche indagando. Chi adora il dolce non rischia. Questo è lo studio condotto dalla Scuola Superiore di Economia, rilanciata poi da Study Fans. Quindi siamo contenti. Voi amate i dolci? Se amate i dolci, affrontate la vita uno con più filosofia e due riuscite magari a capire fin da subito il pericolo, riuscite a calcolare tutto e di agire di conseguenza con prudenza. Questo è davvero importante. Quindi cerchiamo un attimo di riformulare, perché solitamente chi ama i dolci viene considerata una persona impulsiva, una persona che agisce d'istinto. In realtà è tutto il contrario, quindi vedete, basta uno studio in più e la soluzione cambia. Ciao, adios, ora c'è Emmarie, poi linea alla redazione, io torno da voi, non è un saluto conclusivo, è fino alle 18, siamo insieme.
1: As you once, as you twice now, there's lipstick on your collar, you say she's just a friend now.

0: Don Don.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignol. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
3: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. 8 persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
3: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
3: L'estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
4: Ed è tutto, a più tardi.

trend, questa canzone era diventata virale su TikTok. In particolare era stato creato un balletto, una coreo. Sono le 16:08 minuti, si parte con la seconda ora di Break On, mercoledì 23 settembre 2026. Magari durante l'ascolto di The Fate of Figlia avete anche richiamato il balletto, avete anche ballato e lo avete condiviso con la vostra community, con i vostri follower su TikTok. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete condividere

mangiare e cenare al crepuscolo dalle 16 alle 16.59, stando all'ultimo report 2026 fatto negli Stati Uniti d'America. Molte persone hanno optato per questo orario con l'obiettivo di rallentare e prendere la vita così com'è. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante. Potete selezionare la vostra radio preferita, skippare da una radio all'altra in base al vostro mood, in base alle vostre canzoni. Seconda ora ricca di novità. Ora si torna indietro al 2017.

ci trasferiremo a Chicago perché i giovani si trovano sul lago per urlare insieme. È nato proprio questo Scream Club. Rimanete lì perché a breve urleremo insieme con tutta la nostra voce. Adesso c'è Blanco versus Fere Basta con Mi fa impazzire.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

all'altezza. Mercoledì 23 settembre 2026, come promesso, adesso ci trasferiamo a Chicago perché i giovani si ritrovano sul lago Michigan e urlano insieme con perfetti sconosciuti. Si chiama proprio così Scream Club Chicago e il format è molto semplice: ci si ritrova all'aria aperta, quindi dovete immaginare questa scena. Di fronte voi avete il lago Michigan, si respira, si scalda la voce, quindi si fanno gli esercizi vocali e poi improvvisamente un urlo collettivo. C'è un video che è stato pubblicato da Alexander Richardson su TikTok e si vede uno di questi incontri. Nessuna gara a chi urla più forte e nessuna promessa. Il club si presenta come uno spazio di comunità con un rituale pensato per scaricare

la Joy Balvin Man Ellie Goulding con Adore You, e io adoro questo Scream Therapy, questo Scream Club nato a Chicago. I giovani si ritrovano sul lago Michigan per gridare insieme, per urlare insieme. È nata proprio anche questa terapia, che in realtà non è un trattamento per sconfiggere, per abbattere disturbi mentali, ma è un'esperienza tramite la quale i giovani, ma possono comunque, aperta a tutti, il target va dal bambino di 5 anni fino all'anziano di 100 anni, può dar sfogo alle sue emozioni gridando, e quindi è un po' un sollievo, una liberazione dallo stress, soprattutto se viene fatto insieme agli altri, insieme a persone che non si conoscono, quindi non abbiamo neanche il timore del giudizio degli altri. 349 7225 831, ditemi la verità, oggi i trend sono davvero belli.

0: Music Box.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

per urlare. Sicuramente i fan di J.Lo avranno urlato quando l'avranno vista passeggiare per le vie di Milano, presente per la Milano Fashion Week, vi ricordo, collezione primavera-estate 2027 dedicata al mondo femminile. J.Lo si è presentata con una classicissima camicia bianca e un paio di pantaloni neri a gamba larga. Il vero colpo di genio sta tutto nel modo di indossarli, sbottonata sul davanti e con le maniche arrotolate. La camicia lascia intravedere il reggiseno senza troppi dettagli, quindi devo dire che ha scelto un look molto semplice e l'intimo in questo caso non è più un segreto. Tutto questo è stato testimoniato sui social e vi ricordo che il tutto è stato firmato da Dolce e Gabbana. Anche Lady Gaga è stata tempo fa a Milano, This Is per il Diavolo.

fosse quella di Lady Gaga con This Is. E da Milano ci trasferiamo a Venezia, perché in questi giorni, soprattutto alla fine dell'estate, si sta combattendo l'over tourism, quindi tanti turisti, nonostante abbiano messo delle restrizioni, abbiano messo anche diverse modalità di entrata, alla fine i turisti sono sempre attratti dalla città. Ne abbiamo parlato due giorni fa della turista di Lucca, che ha pagato una cifra tipo 70 euro per un croissant, una spremuta e un'altra brioche. E quindi cos'è che stanno facendo? Stanno ancora aumentando i prezzi, non hanno ancora capito. A quanto pare i 5-10 euro di entrata non hanno scoraggiato molti, per cui l'assessore al bilancio tributi e società partecipate di Venezia, Michele Zuina, ha detto che a partire dal 2027 il nuovo ticket d'ingresso sarà di circa 30 euro. Si è parlato anche di 50 euro, ma per adesso ci soffermiamo ai 30, che sono già comunque una fucilata. Si punta a demotivare soprattutto il turista giornaliero, che invece di spendere 30-50 euro in un giorno potrebbe scegliere un'altra destinazione.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno. Però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. Venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico, potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus Club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Gravara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato da Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Radio, invece sono proprio io, lei è proprio Noemi, 16:53 minuti. Ora ritorniamo a parlare di buona musica, quella che uscirà Francesca Michelin l'8 novembre, darà il via al suo tour nei teatri, una partenza con data zero da Trento. Nel frattempo ha fatto felici i suoi fan dando l'annuncio dell'uscita di un nuovo singolo dal titolo La mia ragazza.

0: Sono le 17 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
4: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione, è stato arrestato.
3: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
3: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
4: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Otis con Nomani, terza ora di Break On, un brano che ci ha riportato indietro al 2016. Sono le 17:07 minuti, mercoledì 23 settembre 2026, e come abbiamo sentito dalla redazione, sta per arrivare una perturbazione, ok? Ci piace anche questa rima, l'abbiamo fatta. 349-725-831, questo è il numero attraverso il quale potete raccontarmi cosa state facendo, le vostre previsioni del weekend. Quindi basta gite fuori porta, ora dovete cambiare un po' i vostri ritmi, perché è giusto così, è giusto quando arriva l'autunno tutto cambia. C'è anche quello che abbiamo detto settimana scorsa, la terapia di ottobre, bisogna prendere le cose con molta molta calma. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare subito in questo istante. Ecco, se tutte le cose le dovete prendere con calma, questa invece è un'attività che dovete fare subito, è immediata. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Un'altra ora insieme fino alle 18 in mia compagnia, io sono Chiara, e come sempre c'è la buona musica a farci ballare. Alberto Urso insieme a J-Ax con Quando, Quando, Quando, ma chi lo sa.

0: duo che ci piace, Alberto Urso e J-Ax con Quando. Io vi posso dire che è mercoledì 23 settembre 2026, 17:11 minuti, da circa due ore abbiamo dato il benvenuto all'autunno e subito diversi tabloidi di diversi giornali danno diverse notizie su come affrontare ogni cambiamento. È arrivato l'autunno. Chi l'avrebbe mai detto? I trucchi per affrontare ogni cambiamento. Ormai l'estate è finita, non possiamo più cantare l'estate sta finendo, il tempo se ne va, quindi bisogna abbracciare l'autunno con dei piccoli gesti, con dei piccoli rituali, e delle piccole abitudini. Lo abbiamo ricordato nelle prime due ore, per esempio il rituale olandese ci piace: pranzare oppure cenare a seconda dei punti di vista alle 16 fino alle 16:59 per dare il benvenuto al crepuscolo, al tramonto, oppure gridare, urlare per liberarci da tutte quelle energie negative. Lì bisogna andare a Chicago.
1: Caminando por las calles de Madrid, yo sé que tú no eres de aquí, porque enamoras

0: Ey, díselo, el coro de la 13, Samuel Sartini, Salento, guys. Y nada más que nada menos, Santiago Baby, yo.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Fever featuring The Innocent Criminals, Pink Balloon, si intitola così e ci piace, viene ripetuto un po' di volte il titolo della canzone, quindi captiamo subito come si intitola. 17:18 minuti, mercoledì 23 settembre 2026, ora parliamo di cambiamento per l'ennesima volta, ma è giusto confrontare diversi articoli, perché magari un articolo si focalizza più su un dettaglio rispetto ad un altro. E adesso parliamo di un ultimo articolo pubblicato da Vibes: ogni passaggio di consegne tra una stagione e l'altra porta con sé un pizzico di spaesamento, ok? Quindi per poter agire bisogna fare pulizie e salutare quello che pesa. Il primo passo fondamentale consiste nel lasciarsi alle spalle tutto ciò che non funziona più, come se fosse un po' Capodanno. Quindi abbiamo dato l'inizio a un nuovo anno, anche se siamo ancora nel 2026, ma anche ormai pochissimo. Chiudiamo gli occhi un attimo e arriva presto gennaio, e ci aiuta in questo caso la rappresentante di Lisa, ci dice ciao ciao. Vi ricordate questa canzone? Quindi ciao ciao a tutto quello che ci pesa. Vi piace?

staccare il telefono. Prenditi solo un po' di tempo per fare una passeggiata tranquilla all'aperto. Coccoli in casa, i piatti caldi rende le stanze più accoglienti e aiuta ad accompagnare la fine della stagione calda. Basta per esempio accendere una candela profumata, utilizzare luci calde o spalancare le finestre. Quello delle finestre l'avevamo già affrontato tanto tempo fa, la questione: una volta svegli bisogna aprire le finestre, quello bisogna assolutamente farlo. 349 7225 831. Cosa state facendo per affrontare il cambiamento? Fate alcune di queste attività oppure potete consegnarmene altre, ce ne sono tantissime.

0: bello toi?
1: Bellissima questa canzone, sempre ci fa ballare. 17:26 minuti, ora parliamo di un bassotto che sta conquistando il mondo del web per questa caratteristica. Ormai gli animali non mi mollano ultimamente. Ieri abbiamo proclamato poi la giornata mondiale degli animali perché abbiamo parlato di tutte le specie e mancava il bassotto. Infatti subito oggi abbiamo questa notizia, abbiamo il nome di questo bassotto, Pumpkin, ma qual è la sua caratteristica? Presenta delle orecchie XXL, quindi sentirà benissimo. È diventato una mascotte su TikTok, è una bassottina britannica, è diventato una star dei social, il paragone è arrivato quasi da solo. Per tanti utenti, pensate, ricorda Dobby di Harry Potter, e la cosa più curiosa è che da cucciola quelle orecchie non erano affatto così. Quindi con la crescita ha raggiunto questa taglia, le orecchie sono diventate XXL. Andatela a sbirciare perché è davvero tenera e dolce.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da

0: soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
0: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Si intitola così Annalisa, 17:37 minuti, e non me ne vogliate, ritorniamo a parlare di Ultimo, debutto da record al cinema, uscito ieri, miglior esordio per un film concerto. Ormai può fare una cosa, può non impegnarsi, ma riesce comunque a raggiungere il risultato. Ultimo, tutto live a Tor Vergata, esordisce al primo posto con 857.531 euro e 54.898 spettatori in 298 cinema. Questi sono i risultati: battuto il precedente primato di Vasco Modena Park, 752.111 euro, oltre a Ligabue e Marrakech. Ieri sera la sorpresa a Roma, l'artista è entrato all'improvviso nella sala 6 dei Barberini durante l'anteprima, scatenando, come dovete immaginare questa scena. Ultimo entra a rallentatore, un fan la vede e lei grida improvvisamente proprio un scream club. Il film, firmato da Giorgio Testi, sarà in sala fino al 37.

Diamonds nella versione di Depend Remix Catch Release, e ultimo starà festeggiando sicuramente per il suo esordio, il migliore esordio per un film concerto. Sarà al cinema fino al 30 settembre il suo tour, quello a Tor Vergata lo scorso 4 luglio, ma forse potrebbe essere prorogato, magari fino a metà ottobre.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

I 21 Pilots con Ride, 17:50 minuti, scoccati proprio in questo istante, mercoledì 23 settembre 2026. E Laura Pausini ha fatto il suo primo annuncio, cioè primo, ha fatto un grande annuncio, è pronta a tornare negli stadi nel 2027. Intendevo primo perché è il primo annuncio per quanto riguarda l'anno venturo. Il 2027 per me sarà un anno particolare, un anno che porta con sé una storia lunga 20 anni. Nel 2007 sono stata la prima artista donna a cantare in uno stadio in Italia, e quello stadio era il Tempio di San Siro. Ricordo ancora l'emozione di quella prima volta, la paura, l'energia, il rumore di tutte quelle voci insieme, un sogno che allora sembrava enorme e che ha cambiato per sempre una parte della mia vita. La prossima estate, 20 anni dopo, torno negli stadi, torno per celebrare quella prima volta e tutto quello che è successo da allora. Quindi, in bocca al lupo Laura Pausini, che abbiamo visto insieme a Shakira cantare sulle note di Antologia, e ti vedremo presto negli stadi a partire dal 2027.

quella voce in radio Marrakech. Prima dei saluti, gli Earth insieme ai Purple Disco Machine, Wonderful Life 25.

Life 25, in realtà è 26 ormai. Earth Purple Disco Machine, 17:57 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
2: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
3: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì, nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada, la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne, ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
2: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
3: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
2: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora. 3, 2, 1. One hour. Quell'ora che ti basta. Quell'ora che ti basta.
2: Parte adesso un nuovo viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao, sono Manuel Giancale e iniziamo questo mercoledì innanzitutto partendo da una classifica che probabilmente non saremo contenti di questa classifica. Ci porterà sì in giro per il mondo perché saremo dei turisti, però noi non siamo proprio dei turisti modello. Tra poco scopriremo il perché. Benvenuti. 3, 2, 1. One Hour.

0: andiamo in giro per il mondo, andiamo a farci una vacanza e noi italiani praticamente ci facciamo riconoscere subito, ma anche noi stessi riconosciamo gli altri italiani, diciamoci la verità, siamo quelli che gesticolano di più o magari si fanno sentire. Ecco, è uscita la classifica dei migliori e dei peggiori ospiti dei safari in Africa, quindi diciamo una selezione molto ben precisa. Secondo questa indagine, che è stata realizzata da dei tour operator, beh, sta di fatto che c'è un vincitore, diciamo gli ospiti migliori e gli ospiti peggiori. I migliori, lo dico subito, sono i giapponesi in vetta, lasciano un sacco di mance. Tra l'altro io l'ho scoperto andando proprio in giro e conoscendo alcuni giapponesi in giro per il mondo durante delle vacanze. Poi ci sono sicuramente i norvegesi al secondo posto, al terzo posto gli svizzeri, in mezzo ci sono britannici e tedeschi, che solitamente sono considerati rumorosi, litigiosi, sono a metà classifica. Noi italiani siamo ultimi, perché pare che siamo sempre in lotta con la puntualità, siamo poco rispettosi delle regole, non siamo cortesi, insomma abbiamo pure il braccino corto, cioè non spendiamo. Vabbè, siamo i peggiori a questo punto per quanto riguarda i safari in Africa. Dobbiamo andare per cambiare, diciamo, questa classifica, cercare di essere un po' degli ospiti migliori.
1: 3, 2, 1, Power!

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli.

destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: One hour.
3: One hour.

0: maggiori turisti nei safari in Africa. Dovremmo migliorare un po' questa situazione. Speriamo di non essere i peggiori in giro per il mondo, completamente in giro per il mondo.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: tra poco qui a One Hour, il nostro genio di oggi, anzi i nostri geni di oggi, che hanno voluto assolutamente controllare se quel documento era esatto, era vero, era reale, oppure se è stato tutto un artefatto, perché sono in ballo un bel po' di soldini. Tra poco scopriremo cosa è successo.
1: One Hour.

e non essere il migliore, non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavarsene.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora passiamo a un viaggio che attraversa l'Italia e le sue comunità. Dal 19 settembre riparte la 30ª edizione di Monumenti Aperti, che fino all'8 novembre mette in dialogo generazioni e territori, aprendo gratuitamente oltre 800 monumenti in 85 comuni. Il percorso autunnale parte da Emavigli, con la cripta altomedievale di Saint Leger, e prosegue tra Milano, Venezia, Palermo, Ferrara, Roma e molte altre città. Un itinerario che unisce memoria, paesaggi e partecipazione, accompagnato da studenti, volontari e associazioni.
2: Ed ora passiamo a un intervento che segna una fase decisiva per il futuro dell'ospedale Parini. Nel cantiere a sud della struttura sono arrivate la gru e la trivella che permetteranno di realizzare le nuove centrali tecnologiche. La gru, visibile da tutta Aosta, servirà a movimentare i materiali nello scavo profondo 12 metri. La trivella raggiungerà invece gli 80 metri per creare i pozzi che utilizzeranno l'acqua di falda per riscaldamento e raffrescamento del futuro ospedale. Un passo avanti verso un sistema impiantistico moderno, efficiente e sostenibile.
1: Intanto, sulla viabilità notturna della Bassa Valle si apre una nuova fase di interventi che riguarda la viabilità notturna, che da mercoledì 16 settembre ha ripreso i lavori di manutenzione nella galleria Tour de Grange a Châtillon. L'ANAS ha programmato la chiusura del tunnel dalle 22 alle 6, con sospensione nella notte tra sabato e domenica, durante le lavorazioni. I veicoli leggeri saranno deviati nel centro abitato, mentre mezzi pesanti e autobus transiteranno sulla 5 con esenzione. Tariffaria. Gli interventi riguardano la calotta e il nuovo impianto di illuminazione, per elevare sicurezza ed efficienza delle gallerie.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

I nostri geni di oggi sono quelli, quei parenti, che hanno tentato veramente di tutto per riuscire a prendersi l'eredità di una zia, una ottantenne che qualche annetto fa è venuta a mancare, però pare che nel suo testamento lei abbia deciso di lasciare l'intero patrimonio, si parla di una cifra quasi attorno al milione di euro, comunque soltanto ad uno solo dei suoi nipoti, quello che evidentemente le piace di più, il nipote preferito. E gli altri parenti ovviamente hanno chiamato periti, giudici, hanno portato tutto in tribunale, hanno richiesto anche l'analisi della grafia, eccetera, eccetera. A quanto pare gli altri nipoti sono stati tagliati completamente fuori dal testamento e nonostante la contestazione comunque nulla si è potuto fare, si è scoperto che era praticamente tutto corretto e quindi questo quasi 1.800.000 euro comunque sono andati soltanto al nipote preferito. Io non vorrei dire, ragazzi, ma io chiamerei i nostri zii, i nostri nonni, così, giusto per insomma per essere i nipoti preferiti. 3, 2, 1.

0: tra poco l'intelligenza artificiale, che è stata già utilizzata per smaltire, per aiutare un po' la burocrazia italiana. Meno male, direi, da una parte, un po' di paura ce l'abbiamo però dall'altra, ma fortunatamente è stata utilizzata solo in determinati ambiti. Ne parliamo tra poco.
1: 3, 2, 1, power!
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Jenny, dove sei?
4: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
3: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
4: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
3: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
4: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina?
5: CIDAC!
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Super Trailers.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Super Trailers.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One hour.
17: One
1: hour.

0: L'intelligenza artificiale arriva anche alla Cassazione, ma non è sotto accusa, anzi aiuta la Cassazione. Infatti proprio durante il periodo tra luglio e agosto pare che la Cassazione abbia provato con l'intelligenza artificiale a smaltire alcuni ricorsi in modo più rapido, più veloce. Non riguarda ovviamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per avere dei giudizi, ma soltanto per la fase preliminare. In pratica hanno utilizzato, pare abbiano iniziato questa sperimentazione soltanto nella sezione tributaria, quindi dove ci sono delle controversie civili in ambito fiscale, quindi soldi, aziende che devono prendere dei soldi o altre mille cose legate proprio al mondo del denaro. Il sistema analizzava e riassumeva tutte le varie informazioni e produceva praticamente una scheda che veniva poi controllata comunque sia da chi utilizzava l'intelligenza artificiale sia poi da un magistrato. È una sperimentazione. Hanno cominciato, diciamo, a sperimentare la cosa limitata soltanto all'analisi degli atti, non ad avere un vero e proprio giudizio. Quindi tranquilli, non è l'intelligenza artificiale che ci giudicherà. Possiamo continuare a trattarla male, perché molti la trattano, cercano di trattarla il meglio possibile. Ciao, scusami se ti disturbo, mi fai sapere, ok? Non è proprio così necessario.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. Infatti ci diamo appuntamento per domani, solita ora, per una nuova puntata, nuove notizie. Avremo ovviamente anche la nostra genia di oggi, sarà una donna, un atleta che ha fatto qualcosa di davvero che, come ti è venuto in mente, ma comunque domani scopriremo tutto. Ciao!
1: One Hour! One Hour! Quell'ora che ti basta! Sono le 19:03.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
3: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
3: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
4: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
3: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
4: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti dubbio Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre, dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara. Dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario, il classe 89 che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo, e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice, soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori, sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Gatto con gli stivali, l'ultimo.

0: Desiderio
1: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
0: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
2: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
3: Amiche per la vita!
0: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 21 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein emerse nel 2017 diedero inizio alla nascita del movimento MeToo. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, altro rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. La pallavolo. Volo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino, l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05. Ed è tutto, a più tardi.

Entrata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento: è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio: 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere, con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi. We'll be right back.

0: sono le 23 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo da addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il Parco Archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: fare.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

è l'una e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

per non sentire l'amarezza. Da, da, da. Senti che fuori piove.

Turmaheşi. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a

cosa sei venuta a fare? Se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia? Ma quanto costa dire una bugia? E parlavamo dei tuoi esami all'università.